0: Gracias, chicos. E così si conclude il nostro incontro di oggi. Gianni, Elisabetta.
1: Invierno Aspen 102.7. Pura música.